0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. È vero.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Buone stelle dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2026. Ariete, Marte non è in linea con il vostro segno e non tutto potrebbe andare come previsto, causando insofferenza o nervosismo, soprattutto in famiglia, ma in mattinata interverrà la Luna, che diventando positiva vi sarà d'aiuto per trovare un minimo di calma. Voto 7. Toro, godetevi i successi professionali, garantiti da un ottimo Mercurio, e fate in modo che il beneficio sia duraturo. Voto 8. Gemelli, l'arrivo nelle ore del mattino della Luna nel segno vi renderà un po' più attenti nello svolgimento dei vostri compiti lavorativi e renderà ancora più appagante il dialogo amoroso. Quindi voto 7 più. Cancro, il vostro sarà un altro giorno interessante per gli affari, resi proficui dalla benevolenza di Mercurio e dalla presenza di Marte nel segno, ma non trascurate i sentimenti che,

0: ultimamente possono aver causato non pochi guai. Voto 7 meno. Leone, le ore del mattino riporteranno la luna in aspetto armonioso, pertanto sarete in grado di occuparvi senza difficoltà sia dell'attività lavorativa sia del benessere di coloro che amate. E 8 è il vostro voto. Vergine, grazie alla presenza di Mercurio nel segno e all'energia di Marte positivo, vivrete una buona giornata, anche se con il passare delle ore potreste avvertire qualche piccola indecisione dovuta alla luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, il benestare della luna favorirà la voglia di essere volenterosi nonostante una certa stanchezza da imputare ancora una volta alla dissonanza di Marte. Voto 7 più. Scorpione, influenzati benevolmente da Mercurio e Marte, dovete utilizzare la vostra determinazione per ottenere in ambito lavorativo quanto sapete di meritare. L'amore è passionale e il voto è 8. Sagittario, la vita affettiva, grazie a Venere in aspetto armonioso, vi dona emozioni che dovrebbero compensare le insoddisfazioni che attualmente riguardano il lavoro. Il voto è 7. Capricorno, una certa inquietudine continua a rendervi poco coinvolti nelle dinamiche affettive, mentre tutto procede per il meglio negli affari. 7 il vostro voto. Acquario, la luna, non appena tornerà a sorridervi, saprà evidenziare la vostra genialità da sfoggiare sia nell'ambiente di lavoro sia tra le mura domestiche. Voto 8. Pesci, le difficoltà che potreste incontrare in ambito professionale non devono frenare le vostre ambizioni, basterà essere riflessivi e attendere il tempo giusto per agire. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Seconda parte di settimana con una nuova pulsazione dell'alta pressione africana e un'avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Difatti nel weekend raggiungeremo valori fino a 35-36 gradi anche sul Veneto. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni nord-orientali, giornata soleggiata con un primo aumento delle temperature. Nel weekend, come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiero da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, sperano nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02.
4: Splende il sole a nord-est in questa giornata di giovedì, oggi terzo giorno del mese di settembre. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré e ben trovati insieme fino alle 11, ora con Laura Pausini, invece no.

0: scattare una foto.
1: Il primo raggio del giorno che ho sognato con te, cantava così Elisa qui a Radio Padova con l'amore. 7:10. Buongiorno da parte di Max Duprea. Quanti si sono da poco collegati con noi, magari stanno viaggiando, stanno attraversando il nostro Veneto qui a nord-est d'Italia in una bella giornata di sole con temperature ancora gradevoli, poi si alzeranno nel corso della giornata ma non arriveranno a toccare i picchi massimi dei giorni scorsi, delle settimane scorse, e soprattutto non raggiungeremo i picchi che in queste ore stanno accompagnando e lessando gli amici del sud del nostro paese. Anche ieri temperature piuttosto alte, intorno ai 35-38 gradi. Qui da noi invece oggi si sta bene, al punto che Marco dall'altopiano dei sette comuni mi fa sapere che dalle sue parti ci sono 10 gradi e effettivamente bisogna cambiare un po' dress code e abbigliamento per affrontare temperature che sono più contenute, ma niente di che, anzi una vera manna dopo aver sofferto il caldo per moltissime settimane. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, alla quale potete inviare i vostri messaggi scritti, ma perché no, vocali e anche qualche bella immagine di questo sole nascente.

0: trasformato Firenze in una città della New Wave. Ho visto proprio recentemente un bellissimo documentario sulla musica degli anni 70-80 proprio nella città capoluogo di della Toscana, e tra i protagonisti naturalmente loro, il Lit Fiba con Gigo Renzulli e Piero Pelù, e qui con Spirito Libero. 7:16 del mattino, facciamo un po' il punto della situazione sportiva. Europei di volley, l'Italia che batte la Svezia 3-1, un po' a fatica, sono partite un po' con il freno a mano tirato, ma poi si sono riprese, hanno ribaltato la situazione. Le azzurre ora sono in semifinale. Le ragazze di Julio Velasco hanno avuto la meglio in un difficile incontro appunto con le svedesi, che hanno naturalmente, giocando in casa, tentato di portare a casa il risultato pieno. E poi c'è da registrare la partita persa da parte di Berrettini, che era partito bene, il primo set è andato a lui e poi ha perso 3-1, niente da fare. Vabbè, sentite, abbiamo avuto la consolazione di avere una tennista azzurra a passare il turno ed è arrivata al terzo, perché c'erano due italiane in campo, la bravissima Jasmine Paolini si è data da fare per portare a casa il risultato. 7:17 minuti, torniamo alla musica, ma sì, e lo facciamo ora con Mattia Bazzar.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: dove si va non lo so, però tra poco uno sguardo al traffico e alla viabilità lo faremo senz'altro con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi segnaliamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Local News.
1: 7:30 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, donna massacrata di botte con un tirapugni. L'aggressore bloccato dai carabinieri e arrestato. Momenti drammatici ieri in centro a Padova, dove una 51enne brasiliana residente in provincia di Treviso è rimasta vittima della violenza di un altro cittadino della Marca, 35enne, che a tarda sera è finito in manette.

0: sia il materiale presente nel locale. Asolo, Treviso, al via i nuovi bagni pubblici in centro città, investimento da 310.000 euro, un investimento importante per restituire alla città un servizio pubblico accessibile, moderno e dignitoso. A Rovigo, ubriaco aggredisce i carabinieri durante un controllo, arrestato. Il 48enne residente a Firenze avrebbe minacciato di morte e aggredito i militari di Ficarolo. Necessario anche l'intervento del 118 per sedarlo. Belluno, furti nelle ottiche, presi due uomini in via San Francesco. Lunedì scorso i carabinieri hanno prelevato gli indagati a casa con tre pattuglie. Da precisare il bottino sottratto, l'ipotesi di reato contestata è quella di tentato furto e furto aggravato in concorso. Chiudiamo con Verona, deposito per lo stoccaggio della droga in Borgo Milano con all'interno armi e denaro, uomo in manette. All'interno del locale, infatti, la Polizia di Stato di Verona avrebbe trovato diversi tipi di sostanze stupefacenti, oltre al materiale utile al confezionamento e al taglio. A dare il via all'operazione sarebbero state alcune segnalazioni. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre intorno all'una.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Olè, Irama con la cabana e adesso invece uno sguardo alla situazione meteo a nord-est che lo facciamo con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Seconda parte di settimana con una nuova pulsazione dell'alta pressione africana e una vezione di aria calda verso le nostre regioni. Difatti nel weekend raggiungeremo valori fino a 35-36 gradi anche sul Veneto. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni nord-orientali, giornata soleggiata con un primo aumento delle temperature. Nel weekend, come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: credi, Las Vegas a Radio Padova, altro che Las Vegas poi alla fine. Meglio Padova, Piazza dei Frutti, cena gratuita per tutti, domenica prossima 6 settembre 2026 dalle 18 alle 23. La cena per tutti è mangiare assieme, questo fanno sapere, per vivere assieme a livello planetario nella solidarietà e nella pace. Un appuntamento che si ripete da 15 edizioni, questa è la 15esima. I Beati Costruttori di Pace e il Coordinamento a Braccia Aperte organizzano questa nuova edizione con un appuntamento giunto alla 15esima edizione che lascia ben sperare, speriamo anche dal punto di vista del meteo, ma sì, ci fanno sapere che anche in caso di cattivo tempo la cena andrà in scena. L'appuntamento è per domenica prossima dalle 18 alle 23. Complimenti agli organizzatori, a quanti lavoreranno a questo progetto di solidarietà in centro città a Padova. 7:44 del mattino, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Ho letto molti messaggi di auguri di buongiorno, naturalmente ricambiamo e la facciamo con la prossima di Ligabue.
1: Ritmo italiano.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ritmo Italiano, Radio Padova, la voce di Neck. Io ricomincerei, se vale anche per le ferie, dove c'è da firmare? Firmiamo subito, immagino che molti siano d'accordo. A proposito invece di attività, tutto è tornato naturalmente alle attività normali di lavoro e anche gli appuntamenti incalzano. Penso alla Mostra del Cinema di Venezia, 83esima edizione, consegnato il leone alla carriera George Clooney, che è arrivato in Laguna esprimendosi in italiano e dicendo ai giornalisti e ai fotografi: fa caldo, fa caldo, fa caldo, registrando un bel caldo in Laguna nella giornata di ieri. Consegnato quindi il leone d'oro alla carriera, la star statunitense era già protagonista sul red carpet fingendosi fotografo ed era stato accolto con un'ovazione al suo arrivo in Laguna. Per fortuna richiamato poi sui temi più scottanti e importanti, ovvero insomma l'atteggiamento degli Stati Uniti d'America con il mondo e naturalmente con gli Stati Uniti d'America il suo presidente Donald Trump. Per fortuna ci sono le elezioni, queste le sue parole di midterm, speriamo le cose migliorino, abbiamo degli incapaci a capo della nazione, insomma voglio dire alla fine ci è andato giù pesante, ma come fanno del resto in molti sollecitati sull'argomento. Ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, ancora ben trovati da parte di Max Dupré, ora con il battito animale di Raff.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Fa il suo battito animale, ci porta vicinissimi alle 8, tra poco la redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Buongiorno amici.
10: Continua a splendere il sole a nord-est in questa mattinata di settembre. Oggi giovedì 3, si va da una minima di 20 gradi a una massima che arriverà a toccare i 33. La nostra musica adesso con Neff.

0: Il mondo nuovo, quello che ti consente di riposare magari un po' di più se ne hai bisogno. A proposito di questo, dalla sindrome da rientro al work blues, quando il riposo, leggo, non basta più per recuperare. In un contesto infatti segnato da carichi elevati di lavoro, interruzioni continue e confini sempre più fragili tra vita privata e professionale, insomma la connessione continua, anche un fine settimana o pochi giorni di pausa possono non bastare per recuperare davvero. Chissà, tra di voi qualcuno sarà rientrato al lavoro perdendo subito i benefici delle giornate di riposo. La difficoltà di recuperare dipende anche dalla crescente disponibilità richiesta al lavoratore oltre l'orario previsto. In Italia, dicono di noi che siamo degli scansafatiche, il 32,5% dei dipendenti afferma che gli viene chiesto spesso o sempre di più di essere disponibile fuori dall'orario di lavoro. A questo si aggiunge il ricorso agli straordinari, il 52,2% lavora almeno un'ora in più alla settimana e il 48,5% dichiara, quel che è peggio, che questo impegno aggiuntivo non viene riconosciuto in alcun modo, e su questo magari ci riconosciamo. 8 e 7 minuti, la nostra musica adesso con Francesco De Gregori e un bel classico.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2026. Ariete, Marte non è in linea con il vostro segno e non tutto potrebbe andare come previsto, causando insofferenza o nervosismo, soprattutto in famiglia, ma in mattinata interverrà la Luna che, diventando positiva, vi sarà d'aiuto per trovare un minimo di calma. Voto 7. Toro, godetevi successi professionali, garantiti da un ottimo Mercurio, e fate in modo che il beneficio sia duraturo. Voto 8. Gemelli, l'arrivo nelle ore del mattino della Luna nel segno vi renderà un po' più attenti nello svolgimento dei vostri compiti lavorativi e renderà ancora più appagante il dialogo amoroso. Quindi voto 7 più. Cancro, il vostro sarà un altro giorno interessante per gli affari, resi proficui dalla benevolenza di Mercurio e dalla presenza di Marte nel segno, ma non trascurate i sentimenti che ultimamente possono aver causato non pochi guai. Voto 7 meno. Leone, le ore del mattino riporteranno la Luna in aspetto armonioso, pertanto sarete in grado di occuparvi senza difficoltà sia dell'attività lavorativa sia del benessere di coloro che amate. E 8 è il vostro voto. Vergine, grazie alla presenza di Mercurio nel segno e all'energia di Marte positivo, vivrete una buona giornata, anche se con il passare delle ore potreste avvertire qualche piccola indecisione dovuta alla Luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, il benestare della Luna favorirà la voglia di essere volenterosi nonostante una certa stanchezza da imputare ancora una volta alla dissonanza di Marte. Voto 7 più. Scorpione, influenzati benevolmente da Mercurio e Marte, dovete utilizzare la vostra determinazione per ottenere in ambito lavorativo quanto sapete di meritare. L'amore è passionale e il voto è 8. Sagittario, la vita affettiva, grazie a Venere in aspetto armonioso, vi dona emozioni che dovrebbero compensare le insoddisfazioni che attualmente riguardano il lavoro. Il voto è 7. Capricorno, una certa inquietudine continua a rendervi poco coinvolti nelle dinamiche affettive, mentre tutto procede per il meglio negli affari. 7 il vostro voto. Acquario, la Luna, non appena tornerà a sorridervi, saprà evidenziare la vostra genialità da sfoggiare sia nell'ambiente di lavoro sia tra le mura domestiche. Voto 8. Pesci, le difficoltà che potreste incontrare in ambito professionale non devono frenare le vostre ambizioni. Basterà essere riflessivi e attendere il tempo giusto per agire. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ottobre, il 6 al Lido di Jesolo, l'8 invece a Padova al Gran Teatro Geox. Fiore la Mannoia, 8 e 20 minuti, tra poco invece la viabilità.
1: Se ti piace questa musica,
2: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato il cachet.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, iniziamo segnalando lunghe code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formati rallentamenti con code lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Inoltre in direzione Milano si rallenta tra Soave, San Bonifacio e Verona Est a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

se non ricordo male, Dolce Nera partecipò a un programma televisivo nel quale dovevano stare e vivere isolati in una cascina di campagna, lì lavorare, anche produrre e autosostenersi. Vabbè, chissà com'è andata e se porterà con sé un bel ricordo. Chissà se lo porteranno a casa anche il ricordo, gli invitati a questo matrimonio sui Colli Euganei, gli sposi e la richiesta agli invitati. Niente cellulari a cerimonia e al banchetto. Per favore, i telefoni metteteli qui durante la celebrazione del banchetto. A chiederlo sono stati Jack e Johnny, che sono in arrivo, arrivati dall'Inghilterra per sposarsi proprio sui Colli Euganei a celebrare il rito. Il sindaco di Teolo, che ha dichiarato che insomma tutto è proceduto nel migliore dei modi per vivere ogni singolo istante per pura presenza, sguardi e cuori leggeri, la scelta giusta è stata proprio quella di vietare i cellulari e quindi di trasformare l'evento in un

0: mappa è unica e personalizzata su ogni città e propone allo spettatore un menù musicale decisamente su misura. Elio e le storie tese, stasera quindi Piazza dei Signori Vicenza, ore 21. Per voi abbiamo due ingressi omaggio se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Elio.
1: Radio Padova.

0: Mi chiamo Federico e stasera sarò in Piazza dei Signori a Vicenza per cantare con Elio, grazie a Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
3: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
4: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
3: E le canzoni che amerai.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

sì che si muove. Momento. Lorenzo Giovanotti e Alfa, Radio Padova, Ritmo Italiano, 10:55, è arrivato il momento di salutarci e di cedere il testimone a Luca Lazzari, che segue nella seconda parte di mattinata e poi nella fascia iniziale del pomeriggio. Tempo di salutarci, dicevo, e darci appuntamento domani mattina a partire dalle 7 per una nuova puntata insieme di Buongiorno Amici, da parte di Max Dupré. Buon giovedì!

0: piace questa musica.
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde medie, a modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Di fine.
0: Radio Padova Italia.

0: Padova News.
1: Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo. A Brno in Repubblica Ceca le azzurre battono 3-1 in rimonta alla Svezia e centrano la Final Four. Vittoria della volontà e del gruppo, sottolinea Paola Egonu.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide, nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere.
1: Tennis US Open, Berrettini superato in 4 set dall'argentino Navone, eliminati anche Passaro e Guerrieri. Tra le donne, Jasmin Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Oggi il secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Skolkate e Sweeney. Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 i rigori il Frosinone, l'Udinese 2-1 il Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.

0: 11:07 ormai, buona mattinata, benvenuti anche da Luca Lazzari, insieme fino alle 15 con la nostra musica e i vostri messaggi al 328-319-8000. A proposito di musica, ce n'è tanta qui da noi, adesso tre in fila, subito Fulminacci, e questo è Maledetto Me.
1: Tre canzoni in fila.

social e poi una bella carriera per Benji e Fede su Radio Padova. Musica animale, abbiamo così concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ora una novità con Ligabue, si intitola Qualcosa per te.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Seconda parte di settimana con una nuova pulsazione dell'alta pressione africana e una vezione di aria calda verso le nostre regioni. Difatti nel weekend raggiungeremo valori fino a 35-36 gradi anche sul Veneto. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni nord-orientali, giornata soleggiata con un primo aumento delle temperature. Nel weekend, come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Mara Sattei, Enrico Niggiotti, sabato sera su Radio Padova. E adesso vi raccontiamo una storia che arriva dall'Emilia Romagna, perché il Tribunale di Modena ha confermato il licenziamento per giusta causa di un controllore che non faceva le multe e non svolgeva il proprio dovere sui bus. Il caso fa riferimento ad un dipendente di una cooperativa che gestiva in appalto i controlli sui mezzi di Start Romagna nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì e anche a Cesena. E gli accertamenti eseguiti dai superiori e dai responsabili dell'azienda hanno dimostrato che l'uomo, anziché verificare i titoli di viaggio, preferiva stare al bar o rimaneva seduto sull'autobus senza intervenire. Quindi il Tribunale di Modena ha dato ragione alla società, ritenendo l'elenco delle contestazioni del tutto verificato, legittimo e proporzionato proprio all'inadempimento del lavoratore. Questo non faceva assolutamente niente, era molto simpatico a quelli che viaggiavano su quegli autobus, perché sapevano che quando c'era lui il biglietto si poteva anche non pagare. Era molto meno simpatico evidentemente ai colleghi autisti, che insomma, sapevano che ogni volta che c'era lui ci sarebbe stato un problema, e così è stato deciso ed è stato licenziato. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Samurai J, e questo è Flamenco Paranoia.

0: suona le canzoni che ami
1: e fatti tuo animale, fatte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà, aspettando di un fiore, ma con questo dolore.
3: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Dopo che ha ucciso l'uomo ragno, stiamo aspettando anche la seconda serie. Per quanto riguarda gli 883, si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est. 13:54 su Radio Padova abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso una canzone nuova, Aiello, si intitola Sotto Sotto.

0: di te.
1: Zero assoluto per dimenticare a Radio Padova, 14:05 minuti. Buon pomeriggio da Luca Lazzari, insieme fino alle 15. Adesso tre canzoni in fila. La prima è di Noemi. E tu cosa fai questa sera?
2: Tre canzoni in fila.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela Cioffi su Radio Padova, 14 minuti. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso c'è Davide Napoleone e Cucù Marie.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rallentati per il traffico sostenuto sulla carreggiata verso Trieste nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per segnalare code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Pazzi stupidi ragazzi, RAF su Radio Padova alle 14.32. Buon pomeriggio da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. Bentrovati, grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Anche oggi questo numero lo usiamo per giocare con voi a sorpresa. Ora ascoltiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac.

0: che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

0: Radio Padova News.
1: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:02.

0: Clara con San Giovanni era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano, in questo nostro pomeriggio di giovedì. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 20. Ora tre canzoni in fila, la prima di Rosa Chemical, Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova, tre canzoni in fila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di Ultimo ci consente di mandare in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nei prossimi minuti anche Biagio Antonacci e questa che si intitola You and Me.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori, segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre fra le 21 e le 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione ai giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.

Sal Da Vinci con poesia su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 32 minuti. Stavo seguendo il live della partita tra Olanda e Polonia di pallavolo, ci sono i campionati europei. Seguo Polonia-Olanda perché sarà una delle due sarà prossima avversaria della Ital Volley di Velasco, che ieri ha battuto la Svezia in una partita decisamente complicata, ma alle ragazze di Velasco è andata davvero bene. Qualche distrazione nell'ultimo set, poi ha battuto la Svezia. Staremo un po' a vedere. Nel frattempo il risultato tra Polonia e Olanda è di un set pari, avanti la Polonia di qualche punto nel terzo set. Staremo un po' a vedere come andrà e soprattutto chi sarà la prossima avversaria dell'Ital Volley. La musica su Radio Padova. Buon pomeriggio amici, c'è la nuova di Giusy Ferreri, si intitola Vuoto Cosmico. Io

0: febbre.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Vamo a toccare il cielo con le mani, vamo a olvidare questa notte tutto lo malo.
1: Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4, che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Quando

0: chicka town, chicka town. Boom, boom, boom, boom.
1: Questa è Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: mezzanotte in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.